C'è il latido, c'è il latido, c'è il latido, pa' que suene bien latino. Mi verso se dirige, reconociendo el origen.